0: Call me Mr. Will. Russo mio demone.
1: Che schifo il nome di
0: Oh, sì, sì, sì.

0: morta. E mi chiede ogni
1: adorino.
0: Chi dice mi mosse
1: adorino.
0: Chi mi dice mi mosse
1: adorino.